0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il proprio sul battere suo. Il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: La quarta, la quarta.
3: A dove?
2: All'inizio, fanno quattro misure.
4: Quattro misure e...
5: Base due, prima.
4: Anzi, tre misure e stop.
2: E un batter.
6: Tre misure, un batter e stop.

0: bemolle do, si bemolle do, si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, quindi se andate avanti.
2: No, io sono
3: guarda, vincendo da capo.
1: No, l'armonia è sempre do, sol, do, sol.
3: Forse tu, tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le fatto misure lo... all'inizio, non so, lei sei andata avanti.
3: Fatte le quattro misure, tu quando ti chiami dal sol minore, dove dal do, perché io lo c'è levare, capito? Cioè, ta sol minore,
4: come
3: non
4: se
3: è
4: fossero
3: do,
4: spaventati.
1: Guarda, è così,
3: tu stai
1: sol, si, sol.
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo.
1: Ancora,
3: infatti, è soltanto la misura del...
5: Seconda, fase 2, terza, prego, partita.